0: ciao e le mucche di sé.
1: Lo dirà con la bonifica la que ciò. Lo dirà con il suo mondo, così tratta de mo. Ma più non la che vivo, invadirà con il suo settore.